0: Bună să vină, vrea să-mi subi la core de ce? Core din parc. Boke men jock din parc Fanessa. Core cultur de sfinga. Abacore de un bășe. Abre mica sabe sabe.
1: Pero con Vanessa core din Cristofor. Sì, posso
0: abbi.
1: Ma tengo subi a poco.
0: No, però tanto, è un parco da mendu, cioè è bandi che sta un sero di subita e un parco da mendu, adesso po di per tipo me sta, mi po per
1: divertirti.
0: Ti è maniera da mendu, divertirti per da mendu, ti è parte di verità di idee e parco, no? Ok, intriga. Da basta con insicurità. Mi sa che potevi?
1: Sì, aveva Gilbert, no? Tu non mi attendevi abbastanza perché in tempo mi stavo più young, giurata, mi stavo tempo mi stavo più young. O che sei che manco? Ora non sono da young, non sono più subito
0: ma? No, sei una bis, che dia una sima puntra.
1: Ah, ok.
0: Una bis dia non stavo da young.
1: Ok.
0: No, non provo cosa.
1: Non sono un challenge, ho di avuto che non sta open, di second fast. A mi sa qua mi por. Ora, ma come sa papi over the quick when di San Gustav lei? Ami tak kora, ami tinti ke ukt vreshonan. Jadi ami nasa bi anum ya. Ando mi subida di jelo bai bira algu Guinness of Record ke men preparabo sang.

0: sa kibdi ba mi ka sabi papi ko mi si
1: di nos mi ti nos tim pare oyente ko tadunando nang nang ko mo bisa ko nanta me subi nanta me subi nanta me subi nos tim pare ene kina nang
0: mi sa mi ken ken nanta ken subi
1: J-Lo di la subi e la subi Alvaro Veiga
0: Alvaro Veiga
1: no
0: no la subi completa
1: la subi by top ora di subi by top e la pega.
0: No, barami, guarda. No, no, è pregunta, non è buona così, per niente, non è comprati. È pregunta, è duidelijk. Chi ha subito? Halverwege, va subito a mitar, però chi ha subito è top.
1: Halverwege sta mette subi, papi.
0: Però io ricordo, halverwege sta conta.
1: Come laga, posso prendere un ami qui? Come subi halverwege, papi, è così un mira, che è
0: questo? No, però guarda. E meta sta per subire completo.
1: Mi ma bom.
0: Mi sta puntando ora qui. Posso vedere bisavi mai che ma dal sta by back. Da mi bon subito residuo.
1: Ya.
0: Ma insomma, ok. Che más subile completo.
1: Ella subite top. Ma va,
0: ella subite top, ok.
2: Basta. Ti assi cabeçura.
0: Na mucho habla subito con Marna Grandi, che.
2: Ma ya.

0: che mi tappidi non usa AI. L'ultimo ora, basta correre di Gaeta botava giro, giro botava gaeta, vera, gaeta opio. Porpone un mondo in la candela, mi mettere qui da mi mente. Non la gaghi con... Giro, ma non potrei anche guarda, guarda. Se mi mire potrei che mi dico che opio, gaeta, basta di lega. E gaeta in maniera... No, gai, no, gai de
1: Gilbert.
0: La mano potrà tu.
1: E la barra ta tempo che ta batata gai tipo menudo.
0: No, per gai, tu gai.
1: E la mano potrà di tempo che ta di menudo.
0: No, gai de Gilbert, in serio. Mi capiti per nostro giuri che tu vada a regressare potrà andare a me. Che con ampensa. Ma noi dati in c'è 5 anni. Amo Gibi. Amo.
1: Uno vai a potrà. Adonna lei potrà ti gelire.
0: Adonna di digitale se dei
1: Gilbert. Chico Gilbert. Guarda. Non stiamo a Gilbert.
0: Sì.
1: Non stiamo a Gilbert. Shanti. Shanti può spontarmi. Non manca il tuo treno.
0: Shanti ti ne documenta.
1: Shanti può ti ne documenta. Shanti è serio. E coita mut. Anto mut co letter.
0: No, mi capite di non cosa bisogna. Ti ma sei cosa bisogna subito con il software park?
1: O botta per spanta.
0: Che ma subito?
1: Guardami, sono meeting. E te, Janine. Janine, contato, si Dios benedicionavo. Janine, e la subito. La cinta pelle arriva top su Yomber. Con su amico nan. Ehi, mira qui. Sì, mi sa che aiuta a capo. Anto e io che ti smascia con slug.
0: Na subiendo pela te
1: ricordo. Sì, su io subi. Leuk, Janine. Hoppi leuk. Hoppi leuk. Christopher. E top Vicent Christopher.
0: De Janine tiene documenta.
1: Janine, vuoi tiene documenta?
0: No, no, no, che viene documenta così. Gilbert, anche per portare di 30 anni passato.
1: Gilbert, te metti AI. Guarda. Papi, mi tiene cose di serie di papi come qui. Mi tiene anche nana di J-Lo, sta pisando. Otmar avete top. De dischi, bisu nombre tambe passo. E lei è che top, non si vega. Memorizza e cose. Attene, Otmar Amanda bisabu. E sa che ta dop. Otmar, caro mo, ta live, tu rente attendebu ora qui. Tu rente sa che me a woki di nos buta challenge.